che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano.

gatta. Milano, ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te sottoterra.

Tempo ci vuole per sentire chi sono, per capire chi sei, e che poi non mi resta che del profumo l'attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve